come la notte di un gatto. Sarò di pioggia o di sole nei tuoi cieli, sarò ancora negli angoli verdi

Così me ne andai, solitario di soppiatto, nella penombra sommessa, come la notte di un gatto.